0: Guten Morgen, Kärnten. Die Morgenshow mit Marco Ventre und Anna Magnet.
1: Angelia Palermo hanno gli occhi belli, sai, ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee, ma i più stupendi si possono scoprire solo di notte.